bala jalo jisile feli bala mori wasi umi lati ni jopo ungo olo meri jopo.